0: che qui ascoltiamo Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati!
2: Pronto? Ti aspetto, ma passa da dietro!

Carter presenta Buonasera con Super Golf.

0: Super Bull.
1: Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.
2: Ehi, dove si trova la stella piumata? Mi piacerebbe tornare a trovarvi un giorno.
3: La stella piumata? Non si trova in nessun luogo, ma si

0: Harry nello splendore del teleschermo?
1: Le nuovissime avventure del topo più forzuto dell'universo, Super Mouse!
2: San Parla Strappacuore, questo è il mio nome, sempre dolce e insidiata da quel baffone!
3: Io Baffo Blu mi chiamo e son malvagio, e Super Mouse vincendo non mi mette mai a mio agio.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Sta per iniziare una nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e di Alessandro. Oggi vi portiamo all'interno di una famiglia molto particolare perché ospita un alieno.
3: Sì, mi faceva paura a me lui.
2: No, era...
4: Io lo adoravo,
3: no,
4: lo adoravo.
3: Io avevo paura, non ho mai seguita molto sto telefilm perché lui mi inquietava.
4: Di chi stiamo parlando, Tommy?
2: Del mitico Alf.
3: Era pelosissimo, sai averlo in casa come spera quando c'è il cambio della muta? Inverno, d'estate. No?
4: Non mi ricordo se faceva la muta Alf.
3: Non lo so.
2: Comunque, aveva un bel nasone.
3: È una serie trasmessa su Rai 2 dal 25 di dicembre, quindi per Natale, pensa, dell'88 fino al 91, solo 3 anni.
4: Sì.
2: Lui è un alieno proveniente dal pianeta Melmac.
3: Gli piacevano i gatti, mi ricordo questa cosa.
4: Sì,
2: sì, sì.
4: Infatti,
2: vero.
4: Infatti c'era Lucky, il gatto della famiglia Tanner, che lui ogni tanto, insomma, inseguiva, provava a mangiarsi, ma veniva sempre salvato in extremis il micio.
2: Ma lui arriva con un'astronave che precipita all'interno del garage della famiglia Tanner.
3: Sì.
4: Esatto, perché se non mi ricordo male, il suo pianeta esplode perché tutti quanti gli abitanti del pianeta in quel momento accendono il phon.
3: No.
2: No, vabbè.
3: E ci credo con quel pelo.
4: Che si devono asciugare e quindi il pianeta va al collasso, esplode e lui riesce a salvarsi.
3: Ma pensa che sfortuna questi che proprio sul loro garage.
2: Ma
3: con
2: poi,
3: tutti i posti ci sono nel mondo.
2: Tutte le vicende poi ruotano nel cercare di nascondere Alf dai curiosi.
4: Esatto,
2: solità,
4: i vicini.
2: Da...
4: Esatto.
3: Pensa se avesse una vicina come Harriet di Super Vicky.
2: Però lui si adatta alla vita sulla Terra, che insomma non è roba da poco.
3: Sì, si mette gli occhiali, il cappello.
4: Esatto. Ed era veramente bellissimo anche proprio tutto il processo in cui loro riuscivano ad animare Alf, che si intuiva che quando era a figura intera c'era una persona dentro che correva con il costume, mentre quando era a mezzo busto era proprio una marionetta.
2: Quindi c'era più di un Alf.
4: Sì. Più di un Alf.
3: Gli Alf.
4: Gli Alf, che poi hanno dato vita anche alle serie animate Alf,
2: sì,
4: di cui abbiamo parlato,
2: sì, sì,
4: anche nelle nostre puntate.
3: Una era sul suo pianeta natale, prima che esplodesse ovviamente.
4: Alf Tales, se non sbaglio.
2: Sì, sì, sì, sì.
4: La sigla di Alf, che vi confesso è una delle mie sigle preferite di sempre.
3: Più o meno di Ralph Super Maxi Eroe.
4: Se la giocano insieme, entrambe mi fanno commuovere. È una bellissima melodia strumentale composta da Alf Clausen. Alf Clausen, anche qua stiamo parlando di un personaggio che è veramente un semidio delle colonne sonore, perché praticamente è l'autore di quella dei Simpson e di una valanga di altre grandissime colonne sonore. Noi ci ascoltiamo appunto Alf Clausen nella sigla di apertura di Alf.

0: piaciuta questa pillola? Non perdetevi le altre pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.
1: Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi in altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: sono Lisa, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.
1: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

per De Agostini e AMZ. Cristina D'Avena presenta Mille e una fiaba, le più belle storie di tutti.

Anche Cattobaleno ascolta Radio Animati.

vu. Vi ricordate Happy Days? Monday, Happy Days. Uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hand, dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili.

0: I primi amori e anche le cattive compagnie. Raccontata così, la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa dovrebbero aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartele e portare la via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento: una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hound dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano. Le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. Ehi!

0: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!
1: Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coin Man! Solo chi è folle sfida le sue molle. Impossibili! Fluid Man! Celata in una goccia la forza di una roccia. Impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Impossibili! Impossibili! Impossibili! Impossibili!

Esistono tra di noi individui straordinari, dei simulatori capaci di diventare chiunque vogliano essere. Un'organizzazione chiamata Il Centro ha isolato un giovane simulatore di nome Jared e ha sfruttato le sue capacità per le proprie ricerche. Ma un giorno, Jared fugge.

Questa è Jessica Drew. Da bambina, mentre visitava il laboratorio di suo padre, venne morsa da un ragno velenoso. Fu costretta ad assumere un siero contro i ragni ancora non testato. Il dottor Drew salvò la vita di sua figlia, ma inconsapevolmente le trasmise incredibili poteri di ragno. Oggi è impegnata a combattere il male e tesse la sua ragnatela di giustizia. È Spider-Woman.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero Fantozzi ha compiuto 50 anni. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Era il 27 marzo del 1975 quando nelle sale usciva Fantozzi, il primo film sul ragioniere più famoso d'Italia, interpretato da Paolo Villaggio e diretto da Luciano Salce. Un umorismo senza tempo che con gli anni ha generato altri 9 film che narrano le avventure e storie comiche e catastrofiche di un uomo medio, o meglio mediocre, privo di abilità e fortuna, contro il quale si accaniscono malasorte e prepotenze. Fantozzi ha una grottesca attitudine alla sudditanza psicologica e alla continua ricerca di un riscatto. Stimato dalla moglie Pina, negli anni interpretata da Liu Bosisio e di seguito da Milena Vukotic, ha una figlia mostruosa di nome Mariangela, con Plinio Fernando che ne ricopre il ruolo, ed è da sempre innamorato della signorina Silvani, magistralmente interpretata in tutti gli episodi da Anna Mazzamauro. Tanti sono i personaggi che girano intorno a Fantozzi, sempre schiacciato da megadirettori aziendali e ignorato dai colleghi. Fantozzi è amico del ragionier Filini, maldestro organizzatore di manifestazioni ricreative e compagno delle peggiori disavventure. Le musiche del film sono di Fabio Frizzi, che assieme a Franco Bixio e Vince Tempera ha scritto La ballata di Fantozzi.
2: Fantozzi, ragionier Ugo. Matricola 1001 Barabis.
3: Dell'ufficio sinistri.
4: Lei venghi qua.
3: Sì, signor mega direttore.
4: No, va di là. E si muovi!
3: Oh, hanno messo...

0: director, conte ingegner, sire sua santità.
1: In ginocchio!
0: Faccia di me quello che vuol.
1: Oh, io! Sottoscrizione regalo al mega presidente.

0: oggi cos'è, lunedì o venerdì?
1: Giorno verrà che lo farà, Fantozzi volerà.

Siete su Radio Animati e questa è la puntata di Chuck si canta dedicata alla saga di Fantozzi. Dopo Fantozzi e il secondo tragico Fantozzi, diventati veri e propri cult e nati dai due libri omonimi scritti da Paolo Villaggio, sono usciti altri episodi, tutti diretti da Neri Parenti. Fantozzi contro tutti, Fantozzi subisce ancora, Super Fantozzi, Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa, Fantozzi in paradiso, Fantozzi ritorno. L'ultimo girato nel 1999, Fantozzi 2000 alla clonazione, è stato diretto invece da Domenico Saverni. Si chiude qui questa puntata dedicata alla saga di Fantozzi. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.

0: altare di mangiare la pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh.
2: Girelle a colazione. Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle.

0: Polpe.
1: Girelle a colazione. È iniziata una nuova giornata con Radio Animati.

Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Girelle a colazione. Un mondo di sigle TV da radio animati.
1: Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

girelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.

casa, una madre premurosa che te mena e ti accarezza, lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito, ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata, tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi, stile mafia capitale, quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato

0: radio animati. Cartone cinema.
1: Spider Pork, il soffitto tu mi sporc. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider Pork.
2: A radio animati sono le ore 9 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E ciao anche da Alessandro.
3: Guarda,
4: oggi,
3: guardalo.
4: Oggi Tommaso è particolarmente felice.
2: Tocchi a cuore.
4: Perché ce ne andiamo in Giappone, ma per modo di dire, nel senso che in realtà siamo in Italia.
2: Sì.
3: Cologno Monzese.
4: Sì, siamo diciamo a Tokyo, vicino a Cologno Monzese.
2: Sì, è vero.
4: Di che cosa stiamo parlando?
3: Tommy, stiamo parlando di lei, di Love Militia, e a seguire le altre, trasmesso per la prima volta su Italia 1 dal 6 ottobre al 24 dicembre 86. Uno share pazzesco, batteva il TG1, eh. Io lo guardavo, batteva il TG1.
2: Sì, sì,
3: Tommy,
2: Italia 1.
3: Sbizzarrisciti.
2: Allora, qui per la prima volta conosciamo il vero volto di Cristina D'Avena, che è interprete nel ruolo principale di Licia.
3: Ah, guardatelo. voi non ci potete vedere, ma Tommaso,
2: che ha dovuto, diciamo, per non tagliargli i capelli, che lei aveva questa folta chioma riccia, mettere questa parrucca orrenda. Per assomigliare in toto a Licia del cartone animato.
3: Che diciamo, il cartone finiva con
2: una promessa di matrimonio.
3: Vado in tour in America e poi torno e ti sposo. Ma in realtà
2: anche perché
3: Giappone finisce lì.
2: Sì, in Giappone non avevano neanche intenzione di fare un'altra serie animata, perché non aveva avuto successo.
3: In
2: quindi...
3: Italia i bambini dicono, tra cui io, ma cosa succede?
4: I bambini, tra cui Chiara,
3: dicono, ma cosa succede? Ma cosa succede? Cosa succede?
2: Quindi Alessandra Valeria Manera
3: dice, ma sai che? Facciamocelo
2: noi in carne ed ossa. Quindi abbiamo Licia, Cristina nel ruolo di Licia, poi Squale Alcinelli nel ruolo di Mirko, poi abbiamo Marrabbio, tutti in carne ed ossa, Marica che è una stupenda, Emanuela Pacotto, e quindi insomma comunque tutti somiglianti.
3: Anche Satomi,
2: anche se non aveva capelli viola, però erano tutti abbastanza somiglianti. Anche il primo Andrea,
3: sì,
2: questo della serie Love Militia, perché poi dalla seconda serie cambia.
3: Sì, il gatto
2: Giuliano, il gatto è stupendo. Giuliano. Io spero sia ancora vivo.
4: Ne dubito, Tommaso.
3: Tommy, io non voglio ferirti, però.
2: Dici che è morto.
3: No.
4: Il gatto centenario.
3: Sono passati 38 anni, Tommaso.
2: Sai, c'è dei gatti che arrivano a 20 anni, lui potrebbe aver fatto un'eccezione. Comunque stiamo parlando di Love Militia, ispirata al cartone giapponese Kiss Militia, e segue le vicende di Licia, giovane, gentile, anche troppo sdolcinata, che lavora nel ristorante del padre Marrabbio, un arcigno.
4: Marrabbio for president, cioè. Marrabbio vero protagonista di questa serie, che si basa su tutte le sue mosse per ostacolare, cioè, l'amore
3: con Mirko.
2: Ma poi come si fa a innamorarsi di uno dal capelli bicolor, cioè veramente,
3: poi lei era 1,50 m e lui 1,90 m.
4: E Vilfredo Maria, il rivale in amore di Marrabbio.
2: Di Marrabbio, sì,
4: cioè, ragazzi.
2: Perché Vilfredo era innamorato di Mary, che era l'assistente.
3: Sì, poi nascono un sacco di nuovi personaggi.
2: Sì, sì, sì.
4: Rapisce il gatto, prova a rubare la ricetta segreta delle polpette. Quindi, fulcro di tutto, il signor Marrabbio. Noi ci ricordiamo. Non dovrebbe chiamarsi Love Militia, ma Love Me Marrabbio. La sigla iniziale e anche finale è ovviamente Love Militia, scritta da Giordano Bruno Martelli e Alessandra Valeri Manera, ovviamente cantata dalla nostra Cristina D'Avena. Ascoltiamoci Love Militia.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una discoteca. Ben trovati da Gianluca. Parliamo del film musicale per eccellenza, La febbre del sabato sera. Il film che nel 1977 dette la notorietà a John Travolta nei panni di Tony Manero, appassionato di ballo che ogni sabato sera frequentava la discoteca 2001 Odyssey. La febbre del sabato sera ebbe uno straordinario successo. La colonna sonora della pellicola vendette circa 41 milioni di copie in tutto il mondo. All'epoca diventò il disco più venduto di sempre, primato che mantenne fino alla pubblicazione di Thriller di Michael Jackson, ed occupa tuttora il quarto posto nella classifica dei lavori discografici con maggiore successo commerciale. Nel film suonavano i successi musicali in voga all'epoca, soprattutto le canzoni originali dei Bee Gees, in particolare il brano Stayin' Alive. Bee Gees che con la pellicola ritroveranno una nuova stagione di gloria.

Staying Alive dei Bee Gees. Chuck si canta su Radio Animati, dove parliamo della colonna sonora della febbre del sabato sera. Bee Gees che firmano molte delle canzoni ballate nel film, che sono diventate dei classici, che suoniamo ancora in discoteca nonostante siano passati quasi 50 anni. Bee Gees, ma non solo. Tra i brani che hanno fatto la storia della febbre del sabato sera ci sono anche i mitici Tramps con Disco Inferno.

Disco Inferno su Radio Animati dà La febbre del sabato sera. Il budget relativamente basso del film, circa 3 milioni e mezzo di dollari, fece sì che quasi tutti gli attori fossero ignoti al grande pubblico. Molti di loro furono reclutati dalla scena teatrale newyorkese e per quasi metà di loro si trattò del debutto cinematografico. L'unico attore del cast già relativamente conosciuto era proprio John Travolta, grazie al suo ruolo nella sitcom I ragazzi del sabato sera, trasmessa in quel periodo in America, ma che arrivò in Italia solo negli anni 80 a ridosso del successo del film. Ma torneremo sicuramente a parlare della febbre del sabato sera, perché la colonna sonora è piena di canzoni da ascoltare e non solo. Vi aspetto qua a Chuck si canta su Radio Animati.

ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: saluto a tutti gli ascoltatori,
1: ma anche ascoltatrici,
0: di Radio Animati, da Ribosio
1: e Peligna,
0: di Sketch and Breakfast. Ciao!
2: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni 80. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni 80 non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni 80 invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato.

0: Sì, lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Radio Animati, cover d'autore.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: ed Alessandro.
4: In questa pillola si sta in costume perché siamo sull'isola.
3: È caldo,
4: fiore tra i capelli e pareo in costume, perché siamo sull'isola di Robinson, ovvero ci occupiamo dell'anime Flo la piccola Robinson o l'isola della piccola Flo, a seconda di dove è trasmesso. Un anime giapponese prodotto dalla Nippon Animation nell'81. È trasmesso ovviamente da Fuji TV. La storia è tratta dal romanzo Il Robinson Svizzero del 1812, sì, di Jonan David Wiss.
3: Sì.
4: Che a sua volta è liberamente ispirato al romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe.
5: Ma molto liberamente ispirato, diciamo così, anche in questo caso.
4: Effettivamente. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Rete 4 dal 15 novembre 82. Rete 4 era della Mondadori, mi sembra, giusto?
3: Sì, sì.
4: E si chiamava Flo, la piccola Robinson. Ma di cosa narra, Tommy, questa storia marittima?
3: Narra della famiglia Robinson.
4: Che non è quella dei americani. Il dottor Robinson.
3: No, magari.
4: Con Theodore Ruby.
5: Vanessa. Esatto, la piccola Ruby, Vanessa. No.
3: No, non sono loro, è il medico, il dottor Robinson, che accetta di trasferirsi in Australia.
5: Era medico anche lui.
3: Sì.
4: Coincidenze? Io non credo.
5: Non credo.
3: Per questo nuovo lavoro, quindi decidono di abbandonare Vienna e si trasferiscono in Australia. Durante il tragitto,
4: ovviamente, all'Australia, ragazzi, cioè proprio dietro l'angolo,
3: un naufragio.
4: Scusa.
3: Un naufragio, certo. Dove tutti i viaggiatori, insomma, riescono a salire su una scialuppa, la famiglia Robinson no. Ma ci sono i Robinson, no, ma andiamo, che c'è la tempesta.
4: Ma chi se ne frega Robinson?
5: Chi se ne frega, via giù.
3: I Robinson rimangono su questa nave, insomma, ormai base affondata. Quindi il figlio maggiore, Franz, vola di sotto dalla nave durante la tempesta.
4: Tipo Titanic.
3: E il capitano della nave si getta per recuperarlo, lo recupera e il capitano muore. Quindi abbiamo già la prima vittima.
5: Dovremmo istituire una sorta di contatore delle vittime del World Master.
4: Siamo a un numero veramente alto.
3: Quindi abbiamo la prima vittima. Quindi dentro la nave c'era anche degli animali, degli asinelli, c'erano delle galline.
5: No.
3: Flo, grande animalista, li recupera tutti, li mette sulla zattera, ci mette anche l'asinello e insieme alla famiglia vanno verso l'isola. Qui ovviamente abbiamo il padre ingegnoso.
4: Tutto lui fa.
3: Inventa tutto lui, dai,
5: il MacGyver dell'Ottocento.
3: Tavoli. Ovviamente tutte le fucili, le armi.
4: Sì,
3: insomma,
4: ma poi fa
3: tutto.
4: Quella villa su quell'albero.
5: Con l'ascensore. Cioè.
4: Tipo la casa di Barbie. Ti ricordi la casa di Barbie col filo?
3: Esatto. Ci sono lupi. Allora, capito, per non essere divorati, non crea tanto. Questa villa sull'albero. La madre si crea anche un orto. Un orto, la madre, non so dove ha preso le sementa per far nascere quest'orto. Madre che ovviamente in 50 puntate sta sempre con l'ultimo bottone della camicia abbottonato, fa un caldo della miseria, va bene.
4: Sono tipo i tropici.
3: E Flo con la sua canotta alla moda, senti, e questo fiore rosso tra i capelli, e il piccolo Jack, che è il fratellino minore, noioso,
5: fastidiosissimo.
3: Alla fine che succede? Scoprono dopo tanti mesi che c'è l'isola, non ci sono solo loro, ma c'è il signor Morton con Tom Tom, questo ex capitano.
4: No,
5: sarebbe
3: è un ragazzino indigeno.
5: Sarebbe stato bello se tipo si accorgono dopo tante puntate che dall'altra parte dell'isola c'era un villaggio.
4: Con
5: un residence
4: che meraviglia,
5: si sarebbero potuti salvare prima.
4: Ricordi a Lost,
5: no.
4: Dall'altra parte c'è il villaggio
3: No, oh, e questo signor Morton poi riesce in qualche modo a riportarli nella terraferma, e quindi tutti li credevano morti.
4: E invece no.
3: E invece no, riappaiono.
4: Li avete voluti lasciare, capito, sulla nave a morire, invece no.
3: Anche perché poi in una puntata scuote anche il terremoto e viene distrutto gran parte delle cose che loro avevano realizzato.
4: Ma padre, che è bravissimo.
3: Padre ingegnoso, guarda, veramente.
5: Io mi ricordo la puntata in cui fanno le candele.
4: Sì, è vero.
3: È vero.
4: Ma la parte più bella era l'ascensore.
5: Sì, veramente.
4: Allora, che sigla ci ascoltiamo? Perché qui ce ne sono due.
5: No, ci ascoltiamo quella che mi piace di più.
4: Così democraticamente
5: ho scelto questa. La storica sigla L'isola dei Robinson, con musica, testo e arrangiamento di Riccardo Zara, e ovviamente cantata da I Cavalieri del Re. Quindi L'isola dei Robinson.
6: Un grande

0: scarica l'applicazione di Radio Animati, così se rimarrai bloccato su un'isola come la piccola Flo, potrai continuare ad ascoltarci.
1: Longer than a whale, he can swim anywhere.
2: He can breathe underwater and go flying through the air.
3: As a noble submariner, rips up the deep, from the very, very demon.
4: The tamer of Atlantis is the prince of the deep.
5: Qui trovi un mondo di sigle TV, radio animati,

sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Albi non può non cantare su Radio Animati, hai capito, Dave?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati.
1: Questa è la storia di un ragazzo come voi che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, uno gnomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bim bum bam!
2: Nonna, nonna, raccontami la storia di Orzo Bimbo e Bim bum bam!
3: Nel campo di Orzo Bimbo abitano Bim bum e Bam.
2: Nel campo cosa fanno?
3: Quando l'orzo è quasi maturo, va difeso da un terribile nemico.
2: Gramigna, la strega maligna!
4: La gramigna le scacciamo, Orzo puro noi ti diamo.
3: Adesso nel campo di Orzo Bimbo c'è solo Orzo puro, che è anche più buono.
5: Orzo Bimbo, tutta natura, pura bontà.
6: Radio Animati, premiata sigla.

Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati e un grazie di cuore da Mizia Amoroso. Io ho voluto scrivere solo quattro parole piacevoli per i bambini. Mi dà gioia sapere che

0: porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma è Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi? Giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda "è uomo o donna?" per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
2: Dice pure.

combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Molly e Benji 2, fuori classe, buon pomeriggio da parte di Pellegrino. Eccoci qua, pronti per una nuova puntata di Select, dove in diretta potete fare la vostra richiesta, i vostri saluti al 342-523-9246 o dal tasto verde dell'app di Radio Animati. Ebbene, fino alle 17.30 facciamo ancora tanti tanti auguri a Paolo Picutti, che oggi è un bravissimo musicista, e proprio in una delle tante interviste a Paolo racconta che quando ha inciso Holly e Benji 2 fuori classe era pure un po' raffreddato. Hai capito? Capita, capita. Tanti auguri Paolo, un abbraccio da tutte Radio Animati. Oggi, oltre che il compleanno di Paolo Picutti, anche la giornata mondiale del medico di famiglia, questa ricorrenza internazionale dedicata proprio ai medici

in medicina generale, protagonisti fondamentali assolutamente proprio dell'assistenza sanitaria primaria nelle comunità di tutto il mondo. E allora, medici, io saluto anche tutti i miei amici che sono medico di famiglia, tanti tanti tanti auguri, ho già provveduto a fare gli auguri tramite messaggio. E allora, visto che stiamo parlando di un medico in famiglia, dei medici, noi ne abbiamo uno, un medico in famiglia con i Los Locos e con ai diamo il via anche alle vostre richieste, ai vostri saluti. Questo inizio lo volevo fare assolutamente per fare gli auguri a Paolo Picutti e anche per festeggiare questa giornata mondiale del medico in famiglia qua su Radio Animati.

voilà! E così abbiamo salutato anche i medici di famiglia, e ne abbiamo anche diversi come ascoltatori di Radio Animati. 342-523-9246 in questo nuovo ed ennesimo appuntamento di Select. Vi ricordo che il 31 sarà l'ultimo appuntamento di questa stagione di Select, per poi ritrovarci esattamente domenica 21 giugno, quando inizierà ufficialmente l'estate e partiranno le nuove puntate di Select Estate. Ma lì, insomma, avremo modo di stare insieme anche in diverse fasce della nostra programmazione, al mattino, al pomeriggio, la sera. Come sarà possibile così essere informati su quando andranno in onda le puntate di Select Estate? Basta andare sul nostro sito www.radioanimati.it, nelle news a scorrere troverete il banner proprio di Select Estate, il giorno e l'orario. Ma adesso Maria Sole. Ciao! Ben arrivata su Radio Animati! Salutiamo anche tutti i nuovi amici che hanno scoperto Radio Animati da poco. In un mondo di sigle TV, Cristina con Mare Sole.

Sole e Costa. Ovunque voi siate nel mondo, Radio Animati la potete ascoltare scaricando gratuitamente l'app per Android, iOS. Potete utilizzare anche il nostro sito www.radioanimati.it. Gli smart speaker Alexa o Google Home, basta dire di suonare Radio Animati. E poi da tante piattaforme, da quella mondiale di TuneIn, famosa in tutto il mondo, oppure da FM World e tante altre piattaforme, potete seguirci. Però insomma, la nostra applicazione ufficiale è quella, insomma, il punto di riferimento. Detto questo, andiamo da Erika dalla provincia di Rovigo. Ciao, buon pomeriggio. Eh sì, è tutto possibile, e stiamo parlando di Soy Luna. Sono un passo

E salutiamo Erika, grazie, grazie, buon pomeriggio anche a coloro che stanno lavorando in questo pomeriggio del 19-20-26, in questo maggio un po' strano, ma insomma oggi dovrebbe essere un po' l'ultima giornata di questa variabilità, e poi da domani, dicono da domani, dovrebbe sicuramente migliorare. Ci spostiamo a Roma e salutiamo gli amici che stanno lavorando a Villa Torlonia. Buon pomeriggio a Martina, Giulia, Barbara, Simona e tutto il gruppo. A loro dedichiamo Louisiana Group, era il 1980 con Hake Jim. Ehi! Hey.

Saluti, saluti ancora Martina, Giulia, Barbara e Simona con tutti gli amici che mi stanno scrivendo al 342-523-9246. Ma se scaricate l'app di Radio Animati è ancora più semplice, basta cliccare il tasto verde, non serve nemmeno il numero telefonico, il collegamento è diretto, scrivete sempre il vostro nome, da quale città, titolo esatto o interprete o gruppo del pezzo che volete ascoltare, perché Radio Animati non è soltanto cartoni ma anche telefilm, trasmissioni TV e colonne sonore, e pronti per accontentare il prossimo ascoltatore. E salutiamo Andrea, buon pomeriggio, siamo negli anni 2000, pezzo fantastico, bellissimo, che quando lo suoniamo su Radio Animati tutti rimangono a bocca aperta, perché questa è Caro Fratello.

sei tu, i Cavalieri del Re con Caro Fratello. Salutiamo Andrea da Noto e chissà quanti andranno in vacanza a Noto quest'estate in Sicilia e anche in tutto il mondo. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Vado a salutare anche Pippo. Ciao Pippo, buon pomeriggio. Giustamente mi chiedeva, ma dalla... non è l'applicazione, è il nostro canale Telegram, per essere precisi, perché sennò qui già vero, già fate confusione, ma di lì poi di là, di su, di giù. Allora, dal canale Telegram di Radio Animati, se ci seguite, ecco, anche per quanto riguarda Select Estate sarete avvisati sempre, sempre, in qualsiasi situazione, trasmissione, podcast. Il nostro canale Telegram è sempre a vostra disposizione e se vi se lo seguite in tempo reale sarete avvisati. Detto questo, andiamo nel 1993 perché continua la festa e lo facciamo con l'Ispettore Gadget. Nonostante fosse ieri il compleanno, ma dopo il compleanno si festeggia oltranza. Caro Andrea, tanti tanti tanti tanti auguri. Andiamo a Figline Valdarno e allora con l'Ispettore Gadget andiamo nel 1993.

L'ispettore Andrea, tanti tanti auguri ancora. Era il 1993, adesso ci spostiamo dalla Toscana a Treviso perché c'è Federico. Ciao, buon pomeriggio anche a te. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp, ma insomma lo trovate dai nostri canali social, dal nostro sito www.radioanimati.it e poi ve lo ripeto anche direttamente alla radio e dalla nostra app, non serve nemmeno il numero, basta cliccare sulla tasto verde. Tutta per te Federico, buon pomeriggio.

curiosi, tutti voi che ci state scrivendo, Federico da Treviso, in particolare se avete apprezzato questo pezzo. Bene, bene, bene, bene. Adesso abbiamo superato le 16 da un minuto e andiamo a Barcellona. Ciao Carmeta, ciao, buon pomeriggio. Dice che da quando ci ha scoperti le sue giornate sono molto più belle e offrono e affronta tutto con più gioia e entusiasmo. Mamma mia, veramente bellissimi complimenti, grazie, grazie di cuore Carmeta. E allora, per affrontare, diciamo, le giornate con un mondo di sigle TV in tutto il mondo, arriva, visto che festeggia 30 anni il ciclone, La Fortezza! E te la dedichiamo, grazie, saluti anche a Barcellona. 342-523-9246. Siete con Radio Animati, un mondo di sigle TV e colonne sonore.

C'è The Night, dalla colonna sonora del film Il Ciclone. Ciao Carmeta, buon pomeriggio. Adesso invece con il prossimo messaggio vado a Biella e lo facciamo con qualcosa di molto più rilassante. Insomma, la musica serve anche per darci da fare, ma anche per rilassarci. E allora

Loretta Goggi in Quiz 1984 con Notte all'Opera. Salutiamo Dalida da Biella. Il prossimo pezzo invece lo spediamo in Campania e lo facciamo proprio con il saluto che ci manda Ernesto da Castellammare di Stabia, e ci chiedeva quando era l'ultima puntata di questa stagione autunno-inverno primavera, perché c'è anche la primavera per quanto sia stata stramba, ecco così, arriva fino al 31 di maggio l'ultima puntata e poi le nuove puntate con Select Estate. Quanto mi piace dire Select Estate, proprio tanto tanto tanto, direttamente dal primo giorno d'estate, il 21 di giugno, che sarà domenica 21 giugno. Vi aspetto con le nuove puntate, ma adesso lo dobbiamo accontentare. Ernesto, sì, dal 1993 con Il Principe Valiant.

con il principe Valiant. Abbiamo salutato così Ernesto da Castellammare di Stabia. Salutiamo Pietro, ciao, e qui andiamo ad Enna. Buon pomeriggio Pietro, torniamo in Sicilia e lo facciamo con una sigla che ha segnato gli anni 90 ed era proprio il 1990. DJ Beach in Ibiza e lui, Fiorello, cantava.

quante belle canzoni. Sono le 16, passate da 17 minuti, buon pomeriggio da parte di Pellegrino. Fino alle 17.30 avete la possibilità in diretta di richiedere la vostra sigla preferita o colonna sonora. 342 523 9246.

Flavio con la sua richiesta. Le 16:21, pronti per accontentare il prossimo ascoltatore. Salutiamo Stefano, buon pomeriggio, che è rientrato a lavoro ed è stracontento. Salti di gioia, sì! Magari. Dai Stefano, su, forza, l'importante è stare bene, quando si sta bene si va a lavorare. E allora, dalla provincia di Varese salutiamo Stefano con Maple Town, un nido di simpatia. Con la Cristina Lavena era il 1987. Avete in mente una sigla di un telefilm, di una trasmissione televisiva, di un cartone, una colonna sonora, un pezzo di una colonna sonora? Bene, fatemelo sapere fino alle 17:30.

0: E voilà, con un nido di simpatia salutiamo anche Stefano e tutti i suoi colleghi, pronti anche per affrontare meglio il pomeriggio con la diretta di
1: Open Gangnam Style
0: Select. Saluto Elena.

0: Dimmi Elena, ma tu sai ballare? Gangnam Style con Sai.
1: Open Gangnam Style.
0: Grazie, grazie ovviamente a tutti i vostri messaggi, a tutte le belle parole insomma che ci regalate nei vostri messaggi, nei vostri momenti di collegamento con Radio Animati, proprio con Select. Bene, salutiamo Bagheria in provincia di Palermo e con il prossimo pezzo andiamo da Judo Boy.

0: Judo Boy con Judo Boy. Adesso andiamo in provincia di Caserta, Marcianise, dove c'è Giovanna che ha trovato un pezzo che le piace proprio particolarmente e stiamo parlando del 1988.
1: D'Artagnan,
0: sì, D'Artagnan, e i moschettieri del re
1: D'Artagnan.
0: 342-523-9246, nostro numero WhatsApp, tasto verde dall'app di Radio Animati.

facciamo prendere dalla situazione, ma perché le sigle ci trasportano emozioni e anche insomma, questi effetti. Vero, vero Giovanna, grazie. Adesso rimaniamo in provincia di Caserta perché c'è Francesco che vuole mandare un saluto speciale, incredibile, alla sua Natalie che si trova a Kiev in questo momento, e con il prossimo pezzo andiamo nella trasmissione Tilt. Cocktail d'amore. E allora Francesco per la sua Natalie. Su Radio Animati. Alle 16:36 con Cocktail d'amore.

hai capito Francesco? La suonata lì, Cocktail d'amore con Stefania Rotolo da Tilt. Adesso andiamo nelle Marche, salutiamo Daniele e Davide che vogliono salutare la cugina che ha dato alla luce il bellissimo Giacomino. E allora tanti tanti tanti auguri ovviamente alla cugina, a Giacomo, e un saluto lo mandiamo anche a Coniglietto, oltre che a Daniele e Davide. Il cerchio della vita.

poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così

0: È arrivato Giacomino da parte, insomma, di Daniele e David per la loro cugina e un saluto a Coniglietto. Ma adesso andiamo a Massa Carrara. Sì. Andiamo proprio a Massa Carrara ad accontentare Daniele. Anche lui ha mandato il suo messaggio al 342-523-9246 e ha richiesto Dragon Ball GT. Dragon Ball GT. Dragon Ball GT. In tutte le lingue. In tutte le note.
1: Io lo so

GT, salutiamo Daniele da Massa Carrara. Ma quante belle sigle ci richiedete anche in questo appuntamento di Select. Vi ricordo che il prossimo appuntamento del pomeriggio, martedì, giovedì 15:30, mercoledì mattina dalle 10:30 alle 12, domenica mattina dalle 10 alle 12. E allora siamo pronti anche per 30 e lode, perché qui qualcuno lo ha preso questo 30 e lode, ma chi sarà? Alice da Bologna, complimenti veramente a te e a tutti, a tutti coloro che festeggiano anche questo bel voto, insomma, te lo meriti assolutamente. 30 e lode, Ricky Belloni.

Grande, grande festa, insomma, quando si studia, quando insomma, ci si dà da fare, poi arrivano anche dei bellissimi voti. Adesso andiamo da Marco di Bergamo, che ci manda la foto anche di un Super Santos, quel pallone così tanto leggero che con una folata di vento ci volava dalle mani. Con il 1981, stiamo parlando di Ralph Super Max Eroe. Ci andiamo ad ascoltare proprio la sigla della serie. Ciao Marco!

In palestra con Roberto, che all'ascolto di Radio Animati si fa i suoi begli esercizi, falli anche per noi che so, servirebbero. E so, ti tocca veramente lavorare sodo, se devi farli per tutti gli ascoltatori di tutto il mondo di Radio Animati. Ma abbiamo Gundam, ma ci pensa Gundam.

Bay insieme a Gundam dal 1979. Roberto da Carbonia, ciao, buona palestra, buon proseguimento. Saluto anche Marco Di Mestre che mi ha mandato la foto di un gallo su una ruspa. Cosa ci fa un gallo sulla ruspa? Un gallo ruspante. Grazie Marco, lui me ne manda sempre tantissime di queste battute, freddure, insomma di tutto di più. Ma io vado dal signor Swiffer. Lui, insomma, se avete voglia di pulire, lui è veramente l'asso. Se dovete pulire qualcosa andate da Saverio, perché lui veramente ve la fa ritornare più che nuova. E allora, da direttamente il 1987, ragazzi della terza C, Fair Lady, Crystal. Mancano 3 minuti alle 17, abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme in queste due ore. 3, 4, 2, 5, 2, 3, 9, 2, 4, 6. Fate la vostra richiesta, vi aspetto.

tanti auguri anche a tutti coloro che portano il nome Celestino, che oggi è San Celestino. Certo, non è così comunissimo, ma ci sarà qualcuno, no? Che porta il nome Celestino, invece che Celeste, nella versione mignon. 1987, salutiamo così anche Saverio. Ciao, salutiamo la Puglia, ma adesso andiamo in provincia di Torino, perché a Quagliera c'è proprio Loredana, che ci richiede un pezzo dei Rocking Horse che sembra un sogno.

Dalle montagne di Quagliera in provincia di Torino ci siamo spostati a Parigi e abbiamo anche tanti amici ascoltatori dalla Francia, da Parigi anche. Oh, bene, bene, bene, bene. Allora, a questo punto andiamo a salutare Elena che dice che porta tre nomi. Ah, vedi, io che ce ne ho soltanto uno e basta, invece ci sono persone come Elena che ha tre nomi, se la autodedica. L'inizio.

Ebbene sì, l'inizio con Tosca e Fiorello. Ciao Elena, buon proseguimento di lavoro e di pomeriggio. Siamo pronti anche per ascoltare il prossimo pezzo, ma intanto volevo fare gli auguri e i complimenti a Filippo Biagiotti, che a soli 25 anni è diventato avvocato e da quando era piccolino, ecco, aveva proprio il pallino di diventare avvocato. È sicuramente tra i più giovani d'Italia, se non il più giovane in assoluto. Complimenti davvero. Quando ci sono le passioni, come si va come i razzi, come Filippo Biagiotti, che a 25 anni è già avvocato. Adesso invece andiamo ad Avellino. Dai, vieni con noi, Paolo. Festivalmar. Era il 2014. Cristina Lavena su Radio Animati alle 17:07 insieme a Pellegrino e le vostre richieste.

Ma sì, dai, vieni con noi insieme a Cristina. E adesso invece ci spostiamo nelle Marche, andiamo a Jesi perché Simone ci riporta in questo film tanto, tanto, tanto ricordato, sia il film sia la colonna sonora. E questa è La storia infinita per Simone di Jesi.

ascoltiamo anche Iesi. 1984, la storia infinita. Simone ce l'ha richiesta, il nostro numero WhatsApp. Dai, abbiamo ancora più di 15 minuti in questo primo appuntamento della settimana. Domani mattina alle 10.30, giovedì pomeriggio sempre 15.30, domenica mattina dalle 10 alle 12. Che magnifiche spie! Paolo da Bologna, ciao! 3, 4, 2, 5, 2, 3, 9, 2, 4.

tutti impazziti per queste magnifiche spie. Era il 2006, ringraziate Paolo da Bologna. Pronti per salutare anche Alessandro, perché potete scegliere una sigla di un cartone, di un telefilm, di una trasmissione televisiva oppure colonna sonora. Proprio con la serie Un Regno Incantato per Zelda. Cristina 1990. Alessandro.

con un regno incantato per Zelda. Alessandro, guarda, era da tanto tempo che nessuno la richiedeva. Bravi, bravi, bravi, bravi quando scegliete sempre pezzi che non vengono suonati normalmente in playlist. Lo so, chiamate sempre, insomma, le super hit, ma abbiamo veramente migliaia e migliaia di sigle. Ciao Ale, Salvatore da Viareggio, voilà, evviva il carneval e non soltanto il carnevale, dalla Versilia con furore e l'invincibile robot.

Bene, Salvatore, ciao, saluti a Viareggio. Andiamo a Bari perché c'è Michele che vuole dedicare alla sua mogliettina Arianna piccoli problemi di cuore. E inizia proprio così. Era il 1997 e vi racconto una bella storia.

Per Arianna e per Michele, erano piccoli problemi di cuore di Cristina D'Avena. Saluto Patrizia della provincia di Como, mi raccomando, rimettiti alla grande. E proprio con l'ultimo pezzo saluto lei, saluto tutti voi. Siamo arrivati al termine anche di questo primo appuntamento della settimana, ma domani mattina alle 10.30 sarò di nuovo qua in diretta per voi fino a mezzogiorno. Giovedì pomeriggio 15.30, 17.30, domenica mattina dalle 10 alle 12 e... 1970

0: Carlton, sono i tuoi piedi o è una puzzetta?
1: Ciao Willy.
2: Ah, ecco qua, una carrozzina me la date la carrozzina, ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso, datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa divertire. Bentrovati da Gianluca. È il 1984 e New York non sarà più la stessa, perché sarà invasa da ectoplasmi in grado di impaurire la popolazione con le loro apparizioni e la loro energia. Ma tre pazzi ricercatori universitari di parapsicologia appassionati di fenomeni paranormali si metteranno alla ricerca di fantasmi, dando vita ad una strampalata ditta di Ghostbusters. E così Bill Murray, Dan Aykroyd e Egon Spengler daranno vita a un'incredibile avventura che vedrà gli acchiappafantasmi impegnati nel delicato e arduo compito di salvare l'intera città da Gozer, malvagia divinità proveniente dall'antichità. Il film fu spinto anche da una accattivante colonna sonora, tra cui spicca la canzone omonima cantata da Ray Parker Jr., che fu candidata agli Oscar, Golden Globe e ad altri premi di settore.

afraid of no ghosts. Ghostbusters di Ray Parker Jr. a Chuck Si Canta su Radio Animati. Il concept originale di Ghostbusters nacque dalla passione di Dan Aykroyd per i fenomeni paranormali. L'attore, dopo aver letto un articolo sulla fisica quantistica e la parapsicologia, ebbe l'idea di un film fantastico. Abbozzato alla fine del 1981 e chiamato col nome provvisorio di Ghost Smashers, mettere insieme queste due discipline gli permise di spiegare concetti di fantasmi e di dimensioni parallele. 5 anni più tardi fu realizzato il sequel, Ghostbusters 2, e fu un altro grande successo. Volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati, perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu. Un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono ad assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma, dal secolo XXI, arrivarono gli uomini del Poseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne, e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Una cola con ghiaccio.
2: Una cola con Fit.
3: Calippo. Nuovo Calippo Fit Cola. La cola più fresca che c'è.

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E un ciao anche da Alessandro. Oggi diventiamo tutti più piccoli perché andiamo in braccio ad un nonno con i capelli bianchi, simpatico, che raccontava le barzellette.
5: Bravissimo.
4: Vi è già venuto in mente, vero, di
5: certo.
4: Chi stiamo parlando?
3: Io avrei voluto un nonno così, era veramente pazzesco.
5: Nonno felice.
4: Nonno felice.
3: Cioè, nome proprio, eh.
4: Sì. Il grandissimo Gino Bramieri, che interpreta appunto il ruolo di nonno felice. Quando è andata in onda, Chiara?
3: Siamo nel 1993 su canale Cingu.
4: Ed è andata avanti per 3 anni,
3: sì,
4: circa.
3: Sì, poi ci sono stati gli spin-off, Norma è felice, ma insomma siamo lì.
4: Norma è felice con Franca Valeri, sì. Quindi insomma anche lì un'attrice di un certo livello.
3: Direi.
4: Di che cosa parlava la serie, Tommy?
5: Parlava della famiglia dove, diciamo, il perno principale era Felice Malinverni, interpretato da Gino Bramieri, un ex alpino e patriarca della famiglia Malinverni, con i genitori Franco e Ginevra.
3: Lui era Franco Pini.
4: Esatto.
5: Sì. E spesso assenti per motivi di lavoro, quindi spetta a nonno felice prendersi cura dei 3 nipotini, Federico e le gemelle Eva e Morena.
3: Sì, mi ricordo, cioè, sì, erano gemelle.
5: Sì. Eva e Morena. Sì. Arriva su Canale 5 nel 93, tante vicende comiche, esilaranti, che emergono dalla convivenza tra le generazioni diverse, sì, mettendo in luce l'affetto e la complicità tra il nonno e i nipoti. Che era veramente, era divertente,
3: sì,
5: questo
3: ma
5: telefilm.
3: Anche molto tenero, mi piaceva. Sì. Sì, era una bella famiglia.
4: Episodi basati spesso sulla commedia degli errori, quindi fraintendimenti, malintesi, bugie arzigogolatissime che il nonno felice metteva in piedi per coprire i nipoti.
5: Sì,
4: comunque veramente, veramente molto, molto.

0: molto carina. Gino Bramieri manca un sacco, per tanto
1: insomma
0: un grande professionista. La sigla di apertura di Nonno Felice è Made in Italy, ovviamente composta da Augusto Martelli, quindi ci ascoltiamo insieme appunto la sigla di Nonno Felice.

0: città, animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: Nessuno deve vedermi in queste condizioni.
1: Hey man, say, don't be shy if it happens to you.
0: Ciao nonno Upo.
2: Bene alzato, Scotty.
1: It's fun being different if you have a healthy attitude.
0: Solo i miei amici Buff e Stiles conoscono il segreto della mia famiglia.
1: I'm feeling hairy and my teeth are I got a weird complexion and I wanna scream.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Stefano Vietti
1: e da Luca Eno.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

stasera non vedo nessuno. Resterò da solo a casa. Ho già apparecchiato per uno. Mi cucinerò qualcosa. Ho staccato la spina del telefono per godermi la mia tranquillità. E ho invitato i ricordi a farmi visita, mettendo un disco di qualche anno fa.

tante voci per le sigle dei cartoni animati. Che ne dite? Vi fa piacere se aggiungiamo anche la mia? Un abbraccio a tutti e ascoltate Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il successo è un ritorno al futuro. Bentrovati da Gianluca. Parliamo della trilogia ideata e sceneggiata da Bob Gale e Robert Zemeckis, che la dirige, e prodotta da Steven Spielberg. Ritorno al futuro narra delle peripezie a cavallo di varie epoche della storia statunitense, affrontate dal giovane Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, e dal suo migliore amico, l'anziano stravagante scienziato Emmett Doc Brown, interpretato da Christopher Lloyd, inventore di una bizzarra macchina del tempo ricavata da un'autovettura, una DeLorean. Nel corso dei tre episodi, i due si trovano a risolvere diversi problemi per evitare catastrofici paradossi temporali, come il possibile mancato matrimonio dei genitori di Marty negli anni 50, l'arresto del figlio di Marty nel 2015, l'uccisione del padre di Marty per mano del suo eterno rivale e l'omicidio di Doc per mano di un feroce pistolero. Caratterizzata da uno spiccato umorismo, da un efficace uso degli effetti speciali, da un ritmo frenetico e da un velo di nostalgia, la saga di Ritorno al Futuro ha appassionato diverse generazioni di spettatori e regalato grande notorietà al regista Robert Zemeckis e all'attore Michael J. Fox. Tante le canzoni nelle varie colonne sonore che accompagnano i film e le loro epoche, ma quella che più di tutti ha segnato i tre episodi è di Hey Louis and the News, scritta appositamente per Ritorno al Futuro, e si intitola The Power of Love.

Difficile non aver sentito The Power of Love di Huey Lewis and the News, come altrettanto impossibile non aver visto almeno un episodio di Ritorno al Futuro, di cui parliamo oggi, a Chuck si canta su Radio Animati. The Power of Love ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Il brano ha vinto un disco d'oro ed è nominato agli Academy Award per la migliore canzone originale. Si sente The Power of Love all'inizio di Ritorno al Futuro, nella scena in cui Marty McFly va a scuola sullo skateboard, poi in altre sequenze del film. La canzone si sente anche nei sequel, in Ritorno al Futuro parte seconda, quando il Marty del 2015 accenna un pezzo del brano con la chitarra. In Ritorno al Futuro parte terza si sente The Power of Love nella scena finale. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma restate su Radio Animati perché le colonne sonore tornano presto. Non ci lasciate!

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Devi farne di strada, bimbo, se vuoi scoprire com'è fatto il mondo. Con le tue scarpine chicco, corri nel sole, giochi alla vita che cresce insieme a te. Se la sera ti fa un po' paura, ritrovi un amico che a casa t'accompagnerà. Scarpine chicco, devi farne di strada, bimbo.

gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltare quello che è Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: Ciao a tutti, sono Stefano Bersola, un abbraccio di cuore a tutta Radio Animati e a tutti i suoi ascoltatori.
1: A Radio Animati sono le ore mezzanotte in punto.

Invincibili guerrieri, valenti condottieri, portati anima e corpo a Lady Isabella, per diventare santi, per essere cavalieri, han sostenuto proprio

0: Lui lotta, si addestra e combatte le avversità per dare vita alle leggende della miticità. Che strepitoso eroe!
1: Forte!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando musica e cinema fanno sognare. Benvenuti da Gianluca. Nel 1984 la Germania porta sul grande schermo il film tratto dall'omonimo libro del connazionale Michael Ende, La storia infinita, The Never Ending Story. Protagonista il piccolo Bastian che dopo la morte della mamma preferisce leggere libri fantastici anziché andare a scuola. La storia infinita comincia quando, rifugiatosi in soffitta per un giorno e una notte, rivive la favola del libro identificandosi nel protagonista, un piccolo arciere in lotta affinché il nulla non distrugga il tutto. Il film, costato circa 27 milioni di dollari, un record per una produzione tedesca, ha avuto un grande successo di pubblico in tutto il mondo, grazie anche alla canzone Leitmotiv Never Ending Story, firmata da Giorgio Moroder e cantata da Limahl.

Rimal con Never Ending Story su Radio Animati. A Chuck si canta cerchiamo di svelarvi anche alcune curiosità sui film di cui parliamo, come questa che riguarda appunto la storia infinita che vede per protagonista Michael Ende, l'autore del libro su cui è basata la storia. Dopo la proiezione della prima divenne una furia a causa delle enormi modifiche che produzione e regista avevano apportato alla storia quando ormai era troppo tardi per opporsi. Augurò la peste ai produttori che lo avevano ignorato, definendo quello che gli avevano fatto una sozzura a livello umano un tradimento a livello artistico. Il film venne comunque proiettato nei cinema, nonostante i tentativi dello scrittore per bloccarlo. Intentò una causa alla produzione perché fosse eliminato il suo nome dai titoli di testa, causa che nel 1985 perse. Insomma, una storia infinita nella storia infinita. Volete incontrare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati, perché noi torniamo prestissimo.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: Kaboom!
1: Quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.